quella parte della mia memoria, in quella parte del libro, in quella parte del libro della mia memoria, incipit vita nova, e apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno, Ecce Deus fortior me, dominare.

una dolorosa infermitate, per 9 dì amarissima pena. E nello 9° giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse uno pensiero e cominciai a piangere e cominciai a travagliare e a immaginare in questo modo.

con gli occhi, bagnandoli di vere lacrime. E io chiamava la morte e diceva: dolcissima, dolcissima morte, vieni a me, io porto già lo tuo colore.

io vidi cose che mi fecero proporre di non dire. Io vidi cose, io spero di dicer quello che mai non fu detto. Mi fecero proporre di non dire di lei. Io spero dicer di lei quello che mai non fu detto d'alcuna.

ma con tanta letizia. Ma una maravigliosa visione e di pauroso aspetto. Amore, piangendo, mangiando, dubitosamente, una nebula di colore di fuoco. Ego Dominus, Ego Dominus tuus, una figura, uno signore, amore, e la donna in amarissimo pianto, in grande angoscia, piangendo.

5 minuti 321. Non c'è nulla da fare. Adesso la nostra vita la rende del 4% dalla carota della tibia. Pensare al 1968, dal fegato, dal fegato. La rivoluzione russa, il piedestallo che sa sostenere tutte le colonne della popolazione, alla luna, al rame, alla polvere. Ah, per te ho inventato il rame, la polvere, ho liberato la lettera R, stavo penitenziario di tabacco. Il passato, il futuro, ho detto, quater fasse le desire.

l'arte vostra quella segue come il maestro fa il discente. Da queste due convene prender sua vita ed avanzare la gente. L'usuriere altra via tiene, per sé natura e per la sua seguace dispregia. With usura hath no man a house of good stone. With usura hath no man a painted paradise and his church.

0: per me, valle d'abisso, profonda valle, nebulosa, un luogo d'ogni luce muto.
1: E la strida
0: e con pianto e lamento per me, piangendo, with usura,
2: latte,
0: quella usura,
2: da questa due conviene prendere sua vita,
0: with usura. With usura.

Chita Dolé. Già fu di queste anime stanche non poterebbe farne posare

fuoco eterno. E tra gli avelli, fiamme. With Uzura, sin against nature. Contra naturam.

bandiera dalla guardia frontiera occidentiana all'Inubula Tribus, a Bruxelles, a Parigi, ai miei piedi, alla segretina telefonica, al magnifico rettore, al a Santa Maria, al Sogno, agli avvocati 7, alla Firenze, Vespucci 25, a Susanna Rettori, a Castiana e la Lega, Crisis, per la musica, terri culturali complessioni che sono parus putredini al barforum che mi guarda bene, che mi dilata, che mi combina in un'epoca indirizzando i sensi giusti confini organici di posto per godere e riuscirò dopo la propria tradizione, riuscirò una moltitudine, riuscirò per salvare la vita in cifre terribilmente armoniose di fronte a lunghi fuochi fumosi, di fronte a te, male sportis, di fronte a te, tocci sporti terrorus, di fronte a te, digitale, di fronte a te, di fantasma, di fronte al silenzio,

La musica è tutta relativa, come si vede nelle parole armonizzate e nei canti. Tanto più dolce armonia risulta quanto più la relazione è bella, perché massimamente in essa si intende. La musica trae a sé gli spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano da ogni operazione, sì è l'anima intera quando lode, e la virtù di tutti quasi corre allo spirito sensibile che riceve lo suono.